0: Top 75, das Chart Radio.
1: Wabba, blubba, blubba, bam, boom, tutti, frutti, oh, Rudy.